O le tala fia fia, ua fai ti te nei tausanga mai leono sa fulu lima sa uvalu tausanga le matua o le soifua. Ua fai ti nei nai pol kalame o siaki ma fa ata o le kanesa o tau fale.

0: na ia fa mawina ai ia le siampini o le sufa boxing belt. Se mai ile Vaenga pio na ia tatu ta alonga le laka piliki mo le silfia tatu o tunu NRL competition.
1: Me by myself, I will never die.
0: Mawa e le tulanga pio na ia ta alonga le NRL ile nei voi vai yaso. Pio no vai loa ia ile aso tofi a se funu male tasi o uni. Ia sa mawai atu nei sa ta aloa ile Rapiders. Rapiders Male Broncos Manu Malo Le Rapiders Fast Fumale Valuana Ai Ile Ono Ale Brisbane Broncos Se Male So Farwaile As Fumale Lua Leo Uni Sa Ta Aloa Le Dolphins Male Sydney Roosters Manu Malo Le Dolphins Fast Fumale Valu Ile Se Fulu Ale Sydney Roosters Carlo Fai Mavai Fing Ale Dolphins Talonga le aswana nafi, ya, sa faate ia e voi le tapo inga. Lau New Zealand Warriors a maise fo le Kunula Sharks talo fai. A maise popo, e uia na malolo le tato au to tasi le New Zealand Warriors. Ile malae mau smart. A pita ya ne sa maulunga faate nunga le talonga. Ya ile tato nunga nisi sa tau no tato man malo. Peise i. Pita ya ne wale tau lau wale fat moe. Ona o tulanga pei ona ya ile tau mufainga ya ile ahinda le sala muli muli e le itau lau le fa'amoe moe le foi sa te mo faile tatou dropkick ia e le itai taini taimi ma e ane ia ua malolo le Kunula Sharks se fulu na manu malo e le Sharks valu lau New Zealand Warriors i le po na po se e mai le talonga le Parramatta Eels ma le Canberra Raiders se fulu ma le lima na manu malo e Parramatta Eels i le se fulu ma le lua a Canberra Raiders Tato wa ngai mai ile taalunga ale Sorry, ile taalunga lea na faatino ile so Wa wana nafi lea sa faatino ai Parramatta Eels ma Canberra Raiders Ile taalunga sa faatino ile so Le itai, ile mamaute lea tu Lea sa manu maloa, ile ma naio na manu maloa Le West Tigers Sunga ya luai, Jerome Luai, malavainga Ya lea sa manu maloa ai tolu sifuma leo no Ile lua se fulu malevalu ale Titans O lea la wa mahea taalunga le na Ya ma ufatu langa mai fo ima tatu au Ile valu pito ilunga Se ema ya ili numero tasi pe ono silfia Penrith Panthers Se fulu male a losu malvalu ana ai. Tulanga lua fatuma wina le tato New Zealand Warriors. Up the waz, lua sfuma lua tato ai. Tulanga tolu fatuma wai pea foi le ai, ale au, ale manly sea eagles, ile lua se fulu ana ai. Tulanga fa, dolphins, lua sfulu ai. Tulanga lima, kunula sharks, lea sa manu malo le talunga male warriors, lua sfulu ana ai. Ile tulanga ono, senior roosters, lua sfulu foi ana ai. Tulanga fitu, Newcastle Knights, lua se fulu ana ai. Male tu, langa valu, wa se e mai ai nei le South Sydney Rapiders i le se fulu ma le valu ana ai. O le valu pito nunga lana, nono winga, ia le ua salo le ufa gas ua luatu a se fulu ia vayaso, po le valu o vayaso, talu o na fatu maupea i le tatu top 3 ia a mesea ia numero tasi le au o longolonga le au ale news a Penrith Panthers ia pei ona iai. Taulunga, talau tatu taalunga le nei fiafi, ia e faailo, nisi fo iyo ayunga na yei taalunga, ale tamu sanga fai tu malo le tatu watru, peyo na tuu sao ina mai lakapi Samoa. Ile under 19, taalunga sa faatino ele asona nafi, le lima ayo vayaso talu na fanga solo. Manu tutusa ai na taalo ai fale alili maleitu watani, ta iluas fumalua. Ia nona winga fi nau li talonga. Ili talonga le vawa pia ma si umu man maloa pia lima si fumalua ili si fumale valua si umu. Talonga le vawa ana west ma palauli ma saatu paitea manu maloa ana west se fumale ono ili se fulu palauli ma saatu paitea. A ana ma safata manu malo safata si fumale faa ili se fulu ana. O le tato under 19 le na. Tamusanga tamaitai pe ona ta aluai tuotane ma pia manu malo loa pia e ono sifulona ai ile le ai le tua tane awa tamaitai. Ile vawa ana wesma le pata le awa tamaitai manu maloa le pata sifulmaleiva ile sifulmalelima ana west. Ile talunga sa fata ma palauli sa lengam sa tupaitea awa tamaitai manu malo sa fata lua sifulmaleiva